turismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale.

0: però boh, meglio di no.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è un altro viaggio con tante notizie, con tante cose da raccontarci. Parleremo tra poco subito di amore. Quando sentiamo che magari una coppia è sposata da 30-40 anni, wow, ma come avete fatto? Soprattutto perché negli ultimi anni con le nuove generazioni le cose sono cambiate, no? Ma già da un bel po' di anni non esistono più questi amori che arrivano effettivamente ai 60, 70, 80 anni di matrimonio, e oggi stanno cambiando le cose anche per i più adulti. Infatti sono aumentati i divorzi dopo i 50 anni.
4: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità batte con AIA.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Mercoledì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliolo parliamo di questo nuovo fenomeno che sta esplodendo di separarsi raggiunti 50 anni o superati i 50 anni, non di matrimonio ma di età, però comunque con un matrimonio anche abbastanza corposo, no? di anni dietro, di 5, 10, 15, 20 anni di matrimonio. Questo fenomeno viene chiamato Grey Divorce, divorzio grigio. Negli Stati Uniti il tasso di separazione tra gli over 50 è raddoppiato tra il 1990 e gli ultimi anni, passando da circa 5 a 10 divorzi ogni 1000 persone sposate. Nel 1990, quindi torniamo un po' indietro, soltanto l'8,7% di tutti i divorzi statunitensi riguardava adulti sopra i 50 anni, mentre negli ultimi anni, nelle ultime stime, la quota è salita al 36%. I dati più recenti però ci raccontano anche un'altra realtà meno semplice di questo post virale, no? Che hanno letto un po' tutti. Tra i 50 e i 64 anni il fenomeno si è in gran parte stabilizzato e ha mostrato una lieve discesa, no? Mentre continua a crescere tra gli over 65. Perché oggi le persone di una determinata età decidono, dopo diversi anni di matrimonio, di separarsi? Beh, le ragioni possono essere variegate, possono essere tante, tipo viviamo più a lungo, no? Il divorzio è meno stigmatizzato, le donne possiedono maggiore autonomia economica, quando i figli alla fine crescono e lasciano casa e arriva la pensione, alcune coppie iniziano a pesare, no? La propria relazione, il proprio sentirsi bene. Quindi se io sento di non amarti più perché per me sei solo un amico, allora decido di separarmi da te, anche se ormai ho raggiunto la veneranda età di 65 anni, che io sono sarà d'accordo con questa cosa.
0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: tutti voi una buona giornata, siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Le temperature elevate ci sono, le accettiamo ovviamente perché questo è il periodo, e non agiscono soltanto sul corpo, no? Facendoci sudare, sentendoci anche più stanchi, ma possono peggiorare anche il sonno, aumentare la stanchezza, l'irritabilità e rendere meno efficienti anche delle funzioni cognitive, soprattutto quando al calore si aggiungono altre cose che io odio, tipo l'umidità, la disidratazione. Nel mese di luglio, il nostro luglio 2026, che se n'è andato da poco, è stato pubblicato un grande studio coordinato da diversi ricercatori. Praticamente sono stati analizzati più di 2,6 milioni di ricoveri per disturbi mentali e comportamenti registrati durante le stagioni calde in diversi paesi tipo Brasile, Canada, Cile, Nuova Zelanda, e i risultati hanno associato l'esposizione prolungata al caldo estremo e alle ondate di calore a un aumento del rischio di ricovero. Quindi questo non significa che una giornata a fondo faccia automaticamente ammalare, impazzire una persona, però comunque se stiamo troppo tempo al caldo può capitare qualcosa nel nostro cervello, quindi bisogna rinfrescarsi. Andiamo al mare, usiamo l'aria condizionata, cose che normalmente facciamo.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale.

Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 9:04.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e 51 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia.

economia della città. I paesi europei puntano a un'ulteriore stretta sulla migrazione irregolare dopo la crisi a Ceuta. Durante la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE si è sottolineata la necessità di

0: personale ATA per il prossimo anno scolastico, rafforzati infine gli interventi per i campi Flegrei con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite dal terremoto. Lo sport a quarto oro in altrettante gare per Chiara Pellacani agli europei di tuffi in corso a Parigi. La 23enne romana ha conquistato la medaglia più pregiata anche nel trampolino 3 metri, che è anche una specialità olimpica. Nemmeno Tania Cagnotto era riuscita nell'impresa di conquistare 4 ore in una rassegna continentale. Per Pellacani è anche il 10° titolo europeo della carriera. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Voglio salutare tutti gli amici che in questo momento sono in viaggio o chi presto si metterà in viaggio per le proprie vacanze estive. Voglio parlarvi soprattutto di una cosa importante. Non è che siamo sfortunati quando ci mettiamo in auto, che troviamo sempre cantieri, ci dobbiamo fermare, ci mettiamo più del dovuto. Anzi, quando si parte, soprattutto nei giorni più gettonati, tipo queste settimane prima dell'arrivo di Ferragosto, ANAS programma la sospensione o la chiusura di numerosi cantieri proprio nei periodi in cui milioni di automobilisti si mettono in viaggio. Infatti ci sono quasi 1175 cantieri fermati a livello nazionale, circa l'83% di quelli attivi sono operativi soltanto per gli interventi che non possono essere interrotti per ragioni tecniche o di sicurezza. Nel Lazio, ad esempio, la rimozione di 22 cantieri ha permesso di riaprire circa 29 chilometri di rete su arterie molto frequentate, ma come lo è stato lì lo fanno anche un po' in tutta Italia, proprio per non ingombrare troppo le strade italiane in questi periodi. Quindi è il periodo sbagliato per partire in auto? Forse sì, perché siamo tantissimi, ma in realtà anche il periodo dove le autostrade italiane sono più libere per circolare.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: The Mag.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Se vi va, si fa piacere, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi a Radio Jesolo con Nicola Ferrarese, che è il direttore artistico di questo progetto, che è stato ufficializzato lo scorso maggio con la presentazione del primo manifesto di Jesolo, realizzato da chi sta firmando, e lo ha firmato anche quest'anno, il manifesto, chiedo scusa per le vistici parole, della Biennale, quindi la mostra del cinema di Venezia. Nicola, oggi siamo qui per lo step successivo, avevamo detto un manifesto che non si fermerà al semplice manifesto per l'appunto, ma avrà un seguito. Oggi abbiamo presentato la brandizzazione di due busse, quindi abbiamo la cultura che promuove la città di fatto.
3: Assolutamente, hai detto bene, non si fermerà perché sono diventati degli oggetti in movimento. Le illustrazioni stampate sulle livree degli autobus dell'ACVO girano letteralmente, si muovono e portano l'illustrazione in tutta la regione. In effetti sarà bellissimo riuscire a intravedere gli autobus targati Jesolo, Emanuele Fior, girare per l'area metropolitana di Padova, Mestre, Venezia, portando i turisti a Jesolo, e questa è una cosa bellissima.
2: Ecco, da jesolano cosa hai provato vedendo questi manifesti?
3: Oggi veramente ne parlavo col direttore di Jesolo Venice prima, ho avuto veramente la pelle d'oca, perché pensare di riuscire a portare l'illustrazione di questo livello nella mia città natale, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, e quindi sono molto felice di questa collaborazione che spero prosegua negli anni.
2: Da ricordare che questi non sono semplici manifesti, ritorniamo al progetto iniziale, perché inquadrandoli ricordiamo che c'è una cosa molto particolare, c'è una semplicissima applicazione, poco pesante tra l'altro a scaricare nel cellulare, inquadrando il manifesto, che tra l'altro si può reperire anche allo IAT, di fatto l'ufficio informazioni di Jesolo. Cosa succede, Nicola?
3: Succede che la realtà aumentata, quindi una tecnologia per cui le immagini vengono precaricate, nel momento in cui le inquadro con il mio smartphone, il manifesto prende vita, dando vita appunto a un movimento di pochi secondi che fa volare questi aquiloni, che sono appunto i soggetti principali di questo manifesto. Quando a fine stagione vedrete, come di consueto, riempirsi tutti i negozi chiusi di manifesti per la pausa tra virgolette invernale, ricordatevi di, con il vostro telefonino potete inquadrarli e vedere questa bellissima animazione.
2: Ultima cosa, Nicola, la scelta di Emanuele Fior non è casuale, nel senso che si punta artisti di fama internazionale. Lui è giovane, giovanissimo, ma già affermato nel mondo, si potrebbe dire, lo dicono i numeri, lo dicono i riconoscimenti, i premi, lo dice il fatto che è stato scelto ancora una volta alla Mostra del Cinema. Questo sarà il percorso che con il comune avete deciso di fare?
3: Questo è il percorso che intenzionalmente vorremmo fare. Vorremmo portare un'alternanza di artisti noti nel mondo dell'illustrazione mondiale. I primi saranno appunto italiani, alternando magari illustratori ad illustratrici, portando

appunto una varietà di stili e di pennellate differenti per avere negli anni una galleria, sperando appunto di avere una galleria di manifesti per poter accogliere tutti gli appassionati. E anche

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Amici, ben ritrovati, buon mercoledì 5 di agosto, eccomi qui, io sono Ale, pronto anche quest'oggi nel bel mezzo di questa settimana a tenervi compagnia nel corso della mattinata, pronto soprattutto insomma come sempre per andare a scoprire insieme i tanti eventi, tanti appuntamenti che il nostro territorio, la nostra Jesolo, ma non solo, offre nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole,

e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Bene amici, ben ritrovati ancora, un buon mercoledì 5 di agosto in diretta in quello che è l'appuntamento con Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti a questo punto anche per parlare di serata musicale, insomma di musica dal vivo, appuntamento con la serata musicale, il gruppo FF Projection, nella zona di Sabbiadoro, siamo nell'area Park. Invece la chiesa di San Giovanni Battista, ecco, ospiterà un evento davvero molto interessante, organizzato tra le altre cose dall'ufficio cultura del comune di Jesolo, con note di notte, risonanze di geometrie e visioni.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, in questo mercoledì mattina nel nostro appuntamento qui su Radio Jesolo Web, pronti a questo punto anche a parlare di animazione per la serata in programma in città. Partiamo con l'evento di Radio Peter Pan e tutti i DJ e gli animatori che vi aspetta, che vi attende a partire dalle ore 21 in Piazza Aurora. Piazza Torino invece ospiterà quella che è l'animazione per famiglie con Sole Rosso Animazione.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A cielo aperto, negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, ogni mercoledì, insomma, ne approfitto per ricordarvelo in Via dei Mille, Piazza Nember, tra le 7.30 e le 13.30 vi aspetta quello che è il mercato sperimentale estivo.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Cari amici, ritorna questa sera quello che è l'appuntamento con il Cinema Sotto le Stelle, organizzato dal Comitato Sabbia d'Oro, che trova spazio presso quello che è il giardino di Oro Beach, a partire dalle ore 21.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows. Yeah, meditate.

Amici, che dire, insomma, siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro come sempre un buon proseguimento per quanto mi riguarda l'appuntamento per domani, solita ora, qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi a Radio Jesolo con Nicola Ferrarese, che è il direttore artistico di questo progetto, che è stato ufficializzato lo scorso maggio con la presentazione del primo manifesto di Jesolo, realizzato da chi sta firmando, e lo ha firmato anche quest'anno, il manifesto, scusa per i bisticci di parole, della Biennale, quindi la mostra del cinema di Venezia. Nicola, oggi siamo qui per lo step successivo, avevamo detto un manifesto che non si fermerà al semplice manifesto per l'appunto, ma avrà un seguito. Oggi abbiamo presentato la brandizzazione di due buste, quindi abbiamo la cultura che promuove la città di fatto.
3: Assolutamente, hai detto bene, non si fermerà perché sono diventati degli oggetti in movimento.

0: momento. Le illustrazioni stampate sulle livree degli autobus dell'Atvo girano letteralmente, si muovono e portano l'illustrazione in tutta la regione. In effetti sarà bellissimo riuscire a intravedere gli autobus targati Jesolo, Emanuele Fior, girare per l'area metropolitana di Padova, Mestre, Venezia, portando i turisti a Jesolo, e questa è una cosa bellissima.
1: Ecco, da jesolano cosa hai provato vedendo questi manifesti?
0: Oggi veramente ne parlavo col direttore di Jesolo Venice prima, ho avuto veramente la pelle d'oca, perché pensare di riuscire a portare l'illustrazione di questo livello nella mia città natale, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, e quindi sono molto felice di questa collaborazione che spero prosegua negli anni.
1: Da ricordare che questi non sono semplici manifesti, ritorniamo al progetto iniziale, perché inquadrandoli ricordiamo che c'è una cosa molto particolare, c'è una semplicissima applicazione, poco pesante tra l'altro a scaricare nel cellulare, inquadrando il manifesto che tra l'altro si può reperire anche allo IAT, di fatto l'ufficio informazioni di Jesolo. Cosa succede, Nicola?
0: Succede che la realtà aumentata, quindi una tecnologia per cui le immagini vengono precaricate, nel momento in cui le inquadro con il mio smartphone, il manifesto prende vita, dando vita appunto a un movimento di pochi secondi che fa volare questi aquiloni, che sono appunto i soggetti principali di questo manifesto. Quando a fine stagione vedrete, come di consueto, riempirsi tutti i negozi chiusi di manifesti per la pausa tra virgolette invernale, ricordatevi di, con il vostro telefonino potete inquadrarli e vedere questa bellissima animazione.
1: Ultima cosa, Nicola, la scelta di Emanuele Fior non è casuale, nel senso che si punta artisti di fama internazionale. Lui è giovane, giovanissimo, ma già affermato nel mondo, si potrebbe dire, e lo dicono i numeri, lo dicono i riconoscimenti, i premi, lo dice il fatto che è stato scelto ancora una volta alla Mostra del Cinema. Questo sarà il percorso che con il Comune avete deciso di fare?
0: Questo è il percorso che intenzionalmente vorremmo fare. Vorremmo portare un'alternanza di artisti noti nel mondo dell'illustrazione mondiale, i primi saranno appunto italiani, alternando magari illustratori ad illustratrici, portando appunto una varietà di stili e di pennellate differenti, per avere negli anni una galleria, sperando appunto di avere una galleria di manifesti per poter accogliere tutti gli appassionati e anche i turisti che decideranno magari di comprare una copia per portarsela a casa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mercoledì 5 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Ciao Ceci.
2: Ciao, come stai Alessandra? La
1: vuota? Molto bene. Te l'ho detto, questa settimana è frizzantina, non saprei come definirla, ma sto molto bene.
2: Perché stai vicino a me.
1: Esatto, tu come
2: e
1: stai?
2: Io vicino a te.
1: Esatto.
2: Quindi siamo tutte e due molto, molto frizzanti.
1: Meno male che ci scambiamo la frizzantineria. Direi che stiamo cominciando bene qua con gli strafalcioni,
2: sì,
1: ancora prima di iniziare. E oggi torniamo nel mondo animale, mm-hmm, e parleremo dei pesci sbaciucchioni. Li hai mai sentiti?
2: No.
1: Esistono. E poi vabbè, alla termine della puntata ci sarà hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Parleremo di tradimenti incredibili. Ma tu invece?
2: Parleremo di glamping. Sai che cos'è il glamping?
1: No.
2: Beh, è il campeggio di Ricky, in poche parole.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Glamping.
2: Glamping.
1: Ma andate in hotel, lasciateceli a noi i campeggi.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Arrivate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo la puntata di oggi, che bello, con i pesci sbaciucchioni, non vedevo l'ora.
2: Mi piacciono.
1: Allora, li chiamano pesci sbaciucchioni, esistono davvero, e il loro vero nome è Guarami sbaciucchione, cioè, insomma, c'ha il nome scientifico.
2: Mezzo italiano.
1: Sono pesci tropicali d'acqua dolce originari del sud-est asiatico. La cosa curiosa è che il loro soprannome deriva da un comportamento molto particolare, come si può intuire, perché loro spesso si avvicinano e si baciano, tra virgolette, bocca contro bocca per diversi secondi. E infatti a vederli sembrano proprio due pesci innamorati che si scambiano le effusioni, no? Cioè,
2: paciucchioni,
1: come dice. Ma la realtà è molto diversa. Quindi mi dispiace infrangere i vostri sogni romantici. Quello che sembra un bacio in realtà è una sorta di sfida, perché i maschi, soprattutto quando vogliono stabilire chi è il più forte o difendere il territorio, si affrontano spingendosi, però lo fanno bocca contro bocca.
2: Magari tipo alito contro alito.
1: È una specie, di braccio di ferro acquatico fatto con la bocca. Che dire, insomma, il mondo è bello perché vario. E quindi niente, noi per anni abbiamo pensato che fossero i pesci più romantici del pianeta, mentre in realtà stavano litigando. Però pensa che bello se anche noi litigassimo a suon di baci.
2: Dici?
1: Il mondo sarebbe un posto migliore.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: I pesci sbaciucchioni, una una particolare specie di pesci che si vedono sempre avvicinarsi e sembra che si bacino, infatti in realtà è un modo di lottare il loro. È come se facessero un braccio di ferro però con la bocca.
2: Come quando si scornano magari.
1: Esatto, brava.
2: Gli alci così.
1: Lo fanno per il territorio.
2: Okay.
1: Non sapevo che lo facessero anche i pesci questa cosa, ma in natura si fa un po' dappertutto. E vabbè, comunque niente, non è una roba romantica ma a tutto il contrario, stanno litigando. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: per anni ho pensato fossero i Romeo e Giulietta degli acquari e invece stavano litigando. Sì Marco, ma poi tra l'altro sono un sacco carini, cioè per noi non sono offensivi, invece tra di loro si stanno offendendo alla grande. E, praticamente il più grande malinteso romantico della storia dei pesci lo scrive Giulia. E Lorenzo ci dice: quindi quei baci erano in realtà una gara di forza? Mi sento tradito da tutta la mia infanzia.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E se chi è all'ascolto, ma credo di sì, come me, come la nostra Cecilia, fa un po' parte della casta dei plebei,
2: dei comuni mortali.
1: Esatto, neanche il campeggio ci lasciano in pace questi ricchi ereditieri. A parte gli scherzi, tra poco parliamo di glamping. This ain't copy.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Cecilia ci vorrebbe portare in campeggio, perché noi ci possiamo permettere solo il campeggio. Però se avete soldi andiamo al glamping,
2: esatto.
1: Giusto?
2: Esatto, il termine glamping nasce dall'unione di glamour e anche camping.
1: Ah, ok, il camping sì. Glamour, ma pensate,
2: esatto.
1: Pensate.
2: Infatti indica una nuova forma di vacanza all'aria aperta che offre il contatto diretto con la natura, ma con il comfort, quello tipico di un hotel,
1: certo.
2: Magari di un resort. Letti veri, bagno privato, spesso spa o idromassaggio. Negli ultimi anni questa formula si è diffusa molto anche in Italia, soprattutto in montagna e nei dintorni dei laghi. È il modo perfetto per vivere boschi, soprattutto questi panorami bellissimi, senza rinunciare ai vantaggi di un alloggio curato e confortevole. Praticamente è la vacanza per quelli che vogliono fare i selvaggi sui social ma hanno paura delle formiche.
1: Esatto.
2: Vivendo questa esperienza in una sfera trasparente tra gli ulivi, con il lago magari di Garda a fare da
1: sì,
2: sfondo,
1: vero, vero.
2: O magari in queste tende giganti che sembrano suite imperiali con il letto a baldacchino. Il

0: pavimento in parquet e la vasca idromassaggia riscaldata in mezzo alla natura. Questo parliamo magari se è inverno.
1: Che bello, però.
0: Il costo di una notte in glamping varia generalmente tra 60 euro e 250 a coppia.
1: Ah, vabbè, ma non è tanto però. Cioè, nel senso...
0: Una notte però.
1: Sì, nel senso pensavo di più, ecco. Ci ma sono può, location abbordabili.
0: Aspetta, ma può superare 500 euro per le sistemazioni più esclusive.
1: Ok.
0: Sì, infatti il prezzo ovviamente oscilla se in base al livello del comfort, magari alla stagione, alla tipologia di struttura scelta. Ma il problema è che nonostante il letto a cuoricino, magari fatto di piume d'oca, sei comunque in un bosco ad agosto. Fuori dalla tenda non c'è il portiere in livrea, ci sono i cinghiali, i tafani grandi come droni e soprattutto l'umidità che ti trasforma le lenzuola di lino in un impacco per i fanghi termali. E la cosa più divertente è queste influencer, cara mia, che escono dalla tenda in vestaglia di seta per fare la foto col panorama e si trovano davanti un gregge di pecore che blocca l'accesso alla colazione.
1: Magari le pecore di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, lunedì, che gli parlano anche in dialetto. Ti è?

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il governo punta ad attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'Unione Europea per ottenere nuovi margini di flessibilità destinati a sicurezza energetica e difesa. Alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che l'Italia chiederà il massimo consentito, pari allo 0,6% del PIL, per la sicurezza energetica, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato dal 7 al 24 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per l'autotrasporto. Le carceri italiane restano in piena emergenza, è la fotografia scattata dal rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Al 28 luglio i detenuti erano quasi 65.000,

0: fronte di poco più di 46.000 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento vicino al 140%. In 6 istituti i reclusi sono oltre il doppio. L'associazione segnala anche un forte disagio psichico, un ampio ricorso agli psicofarmaci e ricorda che dall'inizio dell'anno almeno 38 detenuti si sono tolti la vita. Sul fronte minorile restano stabili le presenze negli istituti penali, ma cresce il numero dei giovani seguiti dalla giustizia minorile, aumentato del 26% rispetto al 2022. Passiamo agli esteri. Donald Trump ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dopo una giornata di colloqui con l'Iran. Il presidente americano ha parlato di discussioni positive con Teheran e ha ribadito di puntare a una soluzione diplomatica, pur avvertendo che gli Stati Uniti restano pronti a un intervento militare se necessario. Trump ha inoltre assicurato che lo stretto sarà riaperto a breve, altrimenti l'Iran dovrà affrontare pesanti conseguenze. In Germania un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia. A riferirlo il quotidiano Bild, l'ordigno non è esploso perché il detonatore era difettoso ed è stato disinnescato dagli artificieri con un robot telecomandato. In chiusura la MotoGP, dopo 3 settimane di pausa estiva, il moto mondiale torna in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Il weekend scatterà giovedì con la conferenza stampa dei piloti, venerdì spazio alle prove libere e alle prequalifiche. Sabato qualifiche e sprint, mentre domenica alle 14 prenderà il via la gara. Attenzione soprattutto a Marco Bezzecchi, che dopo l'infortunio alla clavicola sinistra e un periodo difficile vuole rilanciare la sua corsa al titolo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold a house.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Il glamping, la crasi tra la parola glamour e camping, quindi il campeggio per i ricchi fondamentalmente, sì, o per chi sta bene, in location immerse nella natura, però con tutti i comfort, però non di un campeggio.
2: Però cioè, io ho queste sfere con insomma tutto il panorama.
1: Lo sai che sono belle? Io ho un amico che insomma ci lavora, è bello.
2: Organizziamo?
1: È bello. Organizziamo. Però stavo dicendo, è bello perché soprattutto per una fuga romantica.
2: Certo,
1: che dormi sotto le stelle.
2: Tu vai con chi
1: con
2: vuoi,
1: il mio e tu con il tuo.
2: Esatto, ognuna nella propria
1: sfera.
2: Vabbè,
1: ma oggi il mondo è bello perché vario, magari ci facciamo una notte romantica io e te. Mai dire mai nella vita.
2: Io ti voglio bene, tu vuoi bene a me, ecco, possiamo.
1: Allora, andiamo ai messaggi.
2: Marco, ho pagato 400 euro a notte per un glamping in Maremma, con tenda safari e cupola di vetro per guardare le stelle. Bellissimo! Se non fosse che ad agosto la cupola fa l'effetto serra, quindi alle 7 del mattino dentro la tenda c'erano 48 gradi. Sì, infatti ci siamo svegliati io e mia moglie che stavamo letteralmente cuocendo al vapore come i ravioli
1: però
2: cinesi.
1: Posso dire una cosa? Intanto stavo dicendo, ma sei single? No, c'ho la moglie, vabbè.
2: Esatto.
1: No, scherzo ovviamente. Però voglio dire, con tutti sti comfort, ma fate, che ne so, mettete in ventilatore una cosa, dai. Cioè, t'hanno fregato, diciamo.
2: Infatti, perché almeno minimo l'aria condizionata.
1: Sì, ma anche quei pinguini, come si chiamano, no?
2: Sì.
1: Che fanno l'aria. Vabbè, andiamo avanti.
2: Elena, la nostra tenda glamour aveva la vasca idromassaggio esterna sul terrazzo di legno. Mentre eravamo dentro a rilassarci di sera, è sceso un tasso dall'albero sopra di noi, attirato dall'odore dei sali da bagno alla lavanda. Ha rubato i nostri accappatoi di spugna firmati e li ha trascinati nella sua tana. Abbiamo dovuto correre nudi nel bosco.
1: E la reception, che avventura, mamma mia, ma che è?
2: È quello che succede quando fai glamping.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Storie incredibili di gente con i soldi che va in campeggio, il glamping. Vabbè, sono rimasta scioccata dal tasso che ruba il... Andiamo avanti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito, abbiamo parlato di notti romantiche, parleremo adesso di tradimenti incredibili.
2: Ah.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Attenzione, tradimenti incredibili. Una serie di, come dire, esperienze condivise. Iniziamo con: vado un attimo alle poste. Questo dice il marito a lei, o la moglie a lui, ora capiamo. Mm-hmm. Era in un bar con una, quindi il marito a lei. Vado un attimo alle poste. Non era vero, era in un bar con una che era un mix tra Mariangela Fantozzi e Massimo Ceccherini.
2: Ma chi ha fatto la posta è la moglie a lui.
1: Eh sì, il mio amico che lavora in quel bar mi ha mandato la foto. Lui sapeva che il mio amico lavorava in quel bar. Quindi voglio dire, anche poco furbo, che ne dici?
2: Forse l'ho fatta apposta.
1: Tra l'altro, proprio oggi, mentre venivo in radio, giuro, stavo guardando, sai quelle chat che scorri?
2: Sì.
1: Tipo commenti memorabili, eccetera. Questa chat tra moglie e marito, lei praticamente aveva la telecamera in casa, lui non lo sapeva. E lei vede la babysitter in casa con l'asciugamano che era uscita dalla doccia.
2: Ah, ecco.
1: Ma la cosa più assurda è che non c'erano bambini da babysitterare, lei scrive, no? Perché la bambina...
2: Magari era lui, il pupone, esatto, che doveva essere coccolato.
1: Che lei dice, ma che cosa sta succedendo? Lui dice, ma tu c'è la telecamera, sei una matta, mi controlli. Faccio bene a controllarti, ha detto lei, anche perché la bambina era dai nonni, quindi vabbè, andiamo avanti. Continuiamo con: nel mio quartiere c'era un signore che vendeva le rose e avevamo fatto amicizia. Mi riportò date e orari di quando lo aveva visto con l'altra. Cioè, capito, lei si è fatta amica...
2: Gente 007.
1: Il bangladino, esatto.
2: Ecco.
1: Allora, andiamo avanti, ce n'è tantissime. Vi posso invece raccontare di quella volta in cui feci scoprire involontariamente un tradimento. Facevo la ritrattista e feci questo disegno per questa coppia. Sono solita mettere firma e data sui miei lavori e quindi così ho fatto anche per questo ritrattino romantico. Dopo qualche settimana mi contatta la vera fidanzata di lui chiedendomi spiegazioni in quanto la data corrispondeva al periodo in cui loro erano già fidanzati. E niente ragazzi, il resto è storia, ho ritratto lui con l'amante e ha nascosto questo ritratto malamente in un cassetto. Capito?
2: Ma io penso che molti uomini sono proprio stupidi.
1: Beh,

0: scusatemi, scusa, no, perché poi vabbè, poi ti racconto quello che mi è successo a me.
1: Ci vuole fuori
0: io pure, esatto, pure io ho scoperto un tradimento, ma poco furbi.
1: La sorellina di lui che mi dice un giorno, però l'altra ci porta sempre le brioche la domenica mattina.
0: Ah, ecco.
1: Poi qua abbiamo, è rimasta incinta l'altra, e più palese di questo non si può. Concludiamo con scoperti perché inquadrati in un servizio del TG5. Epico e doloroso. Questo ricorda la storia dei Coldplay.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo concluso alla stragrande questa puntata di oggi con i tradimenti, ma io sarei andata avanti a iosa a leggerne tantissimi, ce li leggiamo dopo nel fuori
2: onda. Bene.
1: Va bene amici, che dire, torniamo domani per un giovedì scoppiettante con la nostra Cecilia Pedrosa
2: e con Alessandra Bellotti, la guappa.
1: A domani, ciao.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi a Radio Jesolo con Nicola Ferrarese, che è il direttore artistico di questo progetto, che è stato ufficializzato lo scorso maggio con la presentazione del primo manifesto di Jesolo, realizzato da chi sta firmando, e lo ha firmato anche quest'anno, il manifesto, chiedo scusa per i bisticci di parole, della Biennale, quindi la mostra del cinema di Venezia. Nicola, oggi siamo qui per lo step successivo, avevamo detto un manifesto che non si fermerà al semplice manifesto per l'appunto, ma avrà un seguito. Oggi abbiamo presentato la brandizzazione di due buste, quindi abbiamo la cultura che promuove la città di fatto.
3: Assolutamente, hai detto bene, non si fermerà perché sono diventati degli oggetti in movimento. Le illustrazioni stampate sulle livree degli autobus dell'ASVO girano letteralmente, si muovono e portano l'illustrazione in tutta la regione. In effetti sarà bellissimo riuscire a intravedere gli autobus targati Jesolo, Emanuele Fior, girare per l'area metropolitana di Padova, Mestre, Venezia, portando i turisti a Jesolo, e questa è una cosa bellissima.
2: Ecco, da jesolano cosa hai provato vedendo questi

0: manifesti.
1: Oggi veramente ne parlavo col direttore di Jesolo Venice prima, ho avuto veramente la pelle d'oca, perché pensare di riuscire a portare l'illustrazione di questo livello nella mia città natale, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, e quindi sono molto felice di questa collaborazione che spero prosegua negli anni.
0: Da ricordare che questi non sono semplici manifesti, ritorniamo al progetto iniziale, perché inquadrandoli ricordiamo che c'è una cosa molto particolare, c'è una semplicissima applicazione, poco pesante tra l'altro a scaricare nel cellulare. Inquadrando il manifesto, che tra l'altro si può reperire anche allo IAT, di fatto l'ufficio informazioni di Jesolo, cosa succede, Nicola?
1: Succede che la realtà aumentata, quindi una tecnologia per cui le immagini vengono precaricate, nel momento in cui le inquadro con il mio smartphone, il manifesto prende vita, dando vita appunto a un movimento di pochi secondi che fa volare questi aquiloni, che sono appunto i soggetti principali di questo manifesto. Quando a fine stagione vedrete, come di consueto, riempirsi tutti i negozi chiusi di manifesti per la pausa tra virgolette invernale, ricordatevi di, con il vostro telefonino potete inquadrarli e vedere questa bellissima animazione.
0: Ultima cosa, Nicola, la scelta di Manuel Fior non è casuale, nel senso che si punta artisti di fama internazionale. Lui è giovane, giovanissimo, ma già affermato nel mondo, si potrebbe dire, e lo dicono i numeri, lo dicono i riconoscimenti, i premi, lo dice il fatto che è stato scelto ancora una volta alla Mostra del Cinema. Questo sarà il percorso che con il comune avete deciso di fare?
1: Questo è il percorso che intenzionalmente vorremmo fare. Vorremmo portare un'alternanza di artisti noti nel mondo dell'illustrazione mondiale. I primi saranno appunto italiani, alternando magari illustratori ad illustratrici, portando appunto una varietà di stili e di pennellate differenti, per avere negli anni una galleria, sperando appunto di avere una galleria di manifesti per poter accogliere tutti gli appassionati e anche i turisti che decideranno magari di comprare una copia per portarsela a casa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, parliamo di Alec Baldwin, che sapete ha un figlio avuto dalla sua ex Kim Basinger e altri 7 figli avuti da sua moglie Ilaria Baldwin, e di recente su Instagram ha lasciato intendere di volere un altro figlio. Quindi sono stati pubblicati dei post congiunti su entrambi i profili Instagram, quindi post messi in collaborazione, nei quali a bordo piscina lui dice alla moglie: "Allora che ne dici? Facciamo un altro figlio?" E la moglie, espressione terrorizzata: "Beh, oddio, sono così carini, però poi devi passare le giornate a cambiare pannolini." Da notare che praticamente loro, quando un bimbo arriva intorno ai 2 anni, hanno già voglia di farne un altro, e si vede che sono una coppia bella affiatata, ben riuscita. Solo che il prossimo sarebbe l'ottavo per Ilaria e il nono per lui. Voi che ne pensate?

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la ricetta da portare in spiaggia. Oggi insalata di pollo. Ingredienti: petto di pollo grigliato, lattuga, pomodorini, mais, carote, scaglie di parmigiano e, ingrediente segreto, salsa yogurt, che potete fare mischiando lo yogurt con veramente quello che vi pare, con la qualunque. Assemblate tutti i pezzi e avrete la vostra insalata da portare in spiaggia.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: me río porque si no me muero.
1: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.

l'ennesima truffa che questa volta potrebbe portarvi addirittura a perdere l'automobile. Voi immaginate che siete in macchina e a un certo punto sentite un rumore pazzesco, non capite se vi è scoppiata una gomma o se è successo qualcosa di grave alla vostra macchina, vi fermate, andate a guardare la gomma che spesso è quella posteriore del lato guida e vi rubano la macchina. Vi rubano la macchina oppure quello che c'è dentro, borsa, portafogli e quant'altro. Come funziona questa truffa? I malviventi ti incastrano una bottiglia di plastica vuota praticamente sopra la ruota, all'interno praticamente, tra la ruota e l'incavo della macchina. Ovviamente una bottiglia di plastica messa in quel modo, se tu poi ci cammini, ti fa questo rumore atroce. I consigli che danno le forze dell'ordine sono: se succede, cercate di non fermarvi in un posto buio e isolato, ma soprattutto chiudete a chiave la macchina, tenetevi la borsa, perché rischiate veramente grosso. Spargete la voce, perché tante persone hanno perso la macchina così.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, al termine dell'incontro tecnico al Mimit sull'ex Ilva, ha aperto con ottimismo ad una soluzione italiana. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'Ilva, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Ricordiamo che dietro la produzione dell'Ilva ci sono, oltre che le persone, una filiera importantissima di prodotti che va in tutta Italia e in Europa, ha concluso Orsini, concetto ribadito dal ministro Adolfo Urso. Abbiamo subito convocato le principali imprese siderurgiche italiane, abbiamo ottenuto una risposta importante e significativa. Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale per fare una proposta che consente il salvataggio ed il rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'ex Ilva. Restiamo in Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Fra gli argomenti affrontati nel colloquio anche quello del Libano. Gli ho ribadito che il ruolo dell'Iran è cruciale per fermare le azioni militari di Hezbollah, ha detto il titolare della Farnesina. L'Italia, ha detto ancora Tajani, continuerà a fare la sua parte per promuovere il dialogo, la sicurezza e la pace in Medio Oriente, auspicando che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e raggiungere un accordo generale. Ora la cronaca. Questa mattina a Torino la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino romeno di 45 anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, oltre che del femminicidio e dell'occultamento del cadavere della ex compagna di 36 anni, commesso a Torino la notte tra il 9 ed il 10 luglio scorsi, in un appartamento dove la donna si era trasferita con il figlio minorenne al termine della loro relazione. Chiudiamo con il calcio. È terminato 1-1 il derby tra Milan e Inter nell'amichevole disputata a Perth in Australia. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al 7° con Di Marco, pareggio rossonero al 39° sul rigore trasformato da Nkunku. La Juventus ha invece superato 1-0 il Chelsea ad Hong Kong, decisivo il gol di Jegrova al 23° della ripresa.

0: spesa. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi a Radio Jesolo con Nicola Ferrarese, che è il direttore artistico di questo progetto, che è stato ufficializzato lo scorso maggio con la presentazione del primo manifesto di Jesolo, realizzato da chi sta firmando, e lo ha firmato anche quest'anno, il manifesto, che scusa per le vistissime parole, della Biennale, quindi la mostra del cinema di Venezia. Nicola, oggi siamo qui per lo step successivo, avevamo detto un manifesto che non si fermerà al semplice manifesto per l'appunto, ma avrà un seguito. Oggi abbiamo presentato la brandizzazione di due buste, quindi abbiamo la cultura che promuove la città di fatto.
3: Assolutamente, hai detto bene, non si fermerà perché sono diventati degli oggetti in movimento. Le illustrazioni stampate sulle livree degli autobus dell'ACVO girano letteralmente, si muovono e portano l'illustrazione in tutta la regione. In effetti sarà bellissimo riuscire a intravedere gli autobus targati Jesolo, Emanuele Fior, girare per l'area metropolitana di Padova, Mestre, Venezia, portando i turisti a Jesolo, e questa è una cosa bellissima.
2: Ecco, da jesolano cosa hai provato vedendo questi manifesti?
3: Oggi veramente ne parlavo col direttore di Jesolo Venice prima, ho avuto veramente la pelle d'oca, perché pensare di riuscire a portare l'illustrazione di questo livello nella mia città natale, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, e quindi sono molto felice di questa collaborazione che spero prosegua negli anni.
2: Da ricordare che questi non sono semplici manifesti, ritorniamo al progetto iniziale, perché inquadrandoli ricordiamo che c'è una cosa molto particolare, c'è una semplicissima applicazione, poco pesante tra l'altro a scaricare nel cellulare, inquadrando il manifesto, che tra l'altro si può reperire anche allo IAT, di fatto l'ufficio informazioni di Jesolo. Cosa succede, Nicola?
3: Succede che la realtà aumentata, quindi una tecnologia per cui le immagini vengono precaricate, nel momento in cui le inquadro con il mio smartphone, il manifesto prende vita, dando vita appunto a un movimento di pochi secondi che fa volare questi aquiloni, che sono appunto i soggetti principali di questo manifesto. Quando a fine stagione vedrete, come di consueto, riempirsi tutti i negozi chiusi di manifesti per la pausa tra virgolette invernale, ricordatevi di, con il vostro telefonino potete inquadrarli e vedere questa bellissima animazione.
2: Ultima cosa, Nicola, la scelta di Emanuele Fior non è casuale, nel senso che si punta artisti di fama internazionale. Lui è giovane, giovanissimo, ma già affermato nel mondo, si potrebbe dire, e lo dicono i numeri, lo dicono i riconoscimenti, i premi, lo dice il fatto che è stato scelto ancora una volta alla Mostra del Cinema. Questo sarà il percorso che con il comune avete deciso di fare?
3: Questo è il percorso che intenzionalmente vorremmo fare. Vorremmo portare un'alternanza di artisti noti nel mondo dell'illustrazione mondiale, i primi saranno appunto italiani, alternando magari illustratori ad illustratrici, portando appunto una varietà di stili e di pennellate differenti, per avere negli anni una galleria, sperando appunto di avere una galleria di manifesti per poter accogliere tutti gli appassionati e anche i turisti che decideranno magari di comprare una copia per portarsela a casa.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: Go Kings, go!

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Everything's fine.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la relazione di maggioranza sul caso del Mastro, negando l'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese. Lo scrutinio segreto è stato richiesto dalle opposizioni e concesso dalla Presidenza della Camera a norma di regolamento. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle caratteristiche geografiche di una rotta marittima nello stretto di Hormuz. Baghei ha aggiunto che l'Iran e l'Oman sono nella fase finale della preparazione di un annuncio congiunto sull'accordo, a condizione che alcune terze parti non interferiscano nel processo. Un accordo con l'Oman non può di per sé significare che lo stretto sia diventato sicuro per le navi di passaggio, perché i fattori che creano insicurezza nello stretto di Hormuz, in particolare il blocco navale statunitense e altre azioni contro l'Iran e i suoi interessi, rimangono in vigore, ha poi aggiunto Baghei. Ora la cronaca. Il corpo carbonizzato di un uomo di 81 anni è stato trovato all'interno di un'auto nelle campagne di Ciaramiti, nella Vibonese. L'uomo, pensionato e incensurato, è stato rinvenuto nel mezzo di proprietà del figlio 45enne con il quale viveva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e i carabinieri impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica e il contesto di quanto accaduto. Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori. Chiudiamo con il calcio. È terminato 1-1 il derby tra Milan e Inter nell'amichevole disputata a Perth in Australia. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al settimo con Di Marco, pareggio rossonero al 39esimo su rigore trasformato da Nkunku. La Juventus ha invece superato 1-0 il Chelsea ad Hong Kong, decisivo il gol di Zegrova al 23esimo della ripresa. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: are.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: this time.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intero

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.